insoffiable. Non svegliarmi. Cominciare con gli occhi chiusi per una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia. Le loro mani armate. Il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare.

0: avere 16 anni a parte andare nella città e decido ci mi piace camminare su spiaggia un mese di vita le ombre del essere luogo al dare di segreti dei mari aperti al di là del muro
1: sussurrarlo
0: già ma con la risata il sole tra le furie mi piace camminare sulla prima la notte indivelata le loro braccia una chiudere una fiesta non sussurrarlo le romane mi piace camminare sul desiderio non sussurrarlo non rivelarlo il mese di vita essere le
2: una finestra dopo l'altra
0: cominciare stanza non spiegare non soffiarle cominciare una finestra su cui spiaggia l'onda alta del mondo sulle spalle non soffiarle
2: cercare il
0: avere 16 anni 14 15 40 centri.
3: Radio Grille Ouverte, 24 heures d'émissions et de musique à écouter sur le 88.2 FM ou sur le www.radiogrilleouverte.com.